0: Relax Christmas.
1: Luigi?
2: Babbo.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, come ti insegna Babbo. Senza paura, ok?
2: Let's try the song.

0: Релакс Крісмас. Музика зимових свят.
1: Luigi?
2: Bob.
1: Pronta? Allora, devi dare il meglio di te, come sai, e devi cantare forte, questo insegna babbo, senza paura, ok?
2: Lasciare stare.